manca nella dolce oscurità d'un grazioso cinema, soli soli che felicità. Caro avvocato, mi scusi a fretta, quando a tempo mi venga a trovare. Buonasera avvocato, il suo cuore è turbato, costipato, raffreddato, malmenato, inguaiato, calpestato, abbandonato, sfiduciato, contrariato, rovinato.

A 15 anni dissi va, a 16 anni dissi beh, e da 18 con l'aiuto della zia, dopo lunga malattia dissi va bebè, va bebè, bebè, va bebè. A 21 anni dissi boh, ma faticando anziché no, e da 31 senza

0: lì con me. Per dir bicchiere dico di e per avere un bicchiere d'acqua e vino devo dire va bevi, va bevi, bevi, va bevi.
1: Beh, caro Bonino, a 15 anni dicesti va, a 16 anni dicesti beh, e da 18, dopo lunga malattia, ma con l'aiuto della zia, sei finalmente riuscito a dire sì. Però che carriera, caro Ernesto, non avrei mai creduto che tu riuscissi tutto in una volta a dire va, baby. Che vuoi farci, caro Ravera? A sto mondo si dicono tante di ste peserie che io preferisco dire va, baby.
2: Che bravo, ma che bravo, ma che bravo, ma che bravo, bravo, bravo, bravo, sì, sì, sì, sì, sei proprio bravo. E fallo una volta ancora, ti darò due cioccolati.
1: Ma io lo farei ancora una volta, ma è che no, ho paura di non farcela, capisci? Ma no, prova ancora una volta, e sono certo che i tuoi ammiratori attendono anche loro il ba, beh, bebì, grazie, tu mi dai coraggio.

entrare nell'M, M a rovescio, formate la I. Va bene così, rifare il mezzo fin quando dirò stop. Stop! Due passi avanti,

ci le sarà. Ripetere perdono amore io non so chi ha la colpa, ma scusa chiederò, e da lei ritornare potrò.

adesso sono solo a ballare lalli galli, adesso sono solo a ballare lalli galli, adesso sono solo a ballare lalli galli, adesso sono solo a ballare lalli galli, adesso sono solo a ballare lalli galli, adesso sono solo solo solo solo solo a ballare lalli galli, solo alli, solo galli.